camerista, con mamatina, una decina, devi mentar. Alla camerista, una decina, devi mentar. Dentro mi piazza, qualche ragazza, dentro corbella, per camminar. Alla camerista, con mamatina, una decina.